0: Christo Dimo.
1: Oh, Erade.
0: Oh, Erade.
1: Bosumia.
0: Bosumia.
1: Wodi Eremi.
0: Wodi Eremi.
1: Ewadi Edi Enim.
0: Ewadi Edi Enim.
1: Obonifua.
0: Obonifua.
1: Washu Sheyen.
0: Washu Sheyen.
1: Otanfubia.
0: Otanfubia.
1: Neni Diachi.
0: Neni Diachi.
1: Efibra Yawo Yayin.
0: Efibra Yawo
1: Yayin. Edi Besi Sese.
0: Edi Besi Sese.
1: Mini Meyere.
0: Mini Meyere.
1: Eni Yema.
2: Asemba Efi.
1: Mini Minyano.
0: Mini Minyano.
1: Eni Yema.
0: Eni Yema.
1: Eni Yasifo.
0: Eni Yasifo.
1: Mini Mifie.
0: Mini Mifie.
1: Eni Yabushia.
0: Eni Yabushia.
1: Oh,

0: Enko.
1: Nashe.
0: Wotemekra.
1: Kobriefo aboaboa wo ho anu tia me.
0: Kagu mike nim.
1: Ase. Nashe.
0: Nashe.
1: Wotemekra.
0: Wotemekra.
1: Kobriefo aboaboa wo ho anu tia me.
0: Twaso.
1: Ewrade.
0: Onipa bi a odi wo ho anu ho dia tia wo.
1: Oh my God.